la più numero il paio, che cos'era? Sì, quella è la follia, ora mi ci sono, non ci viene a capo coppia. So we are now at 7:56, almost half an hour, okay? All right, we're going to go with a little bit of Jim Delagoli, all right, with coffee. That's all we need, coffee, all right, start the deal.